0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco Viaggio che arriva qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: e poi ti fa volare. Moon Man con Galaxia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

far la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. Oh, I-

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. We can have the-

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese. Anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90. Si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994. Si chiama Clear World Phase 1.

0: One Dance.
1: Let's get right into it.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia. The power of-

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il Disco Viaggio.

Ti prego.

0: nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio qui su One Dance. Andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo firmato dagli Antico arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa. Disco molto dolce, si chiama Moment.

0: antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: ultima giornata di agosto, ma prima di questa settimana. Ciao a tutti, benvenuti nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Iniziamo con una bomba da 94, le clicche.
1: La storia della dance.

parallelo ai La Bouche, Be My Lover, Sweet Dreams è da una parte, da questa parte invece Tonight is the Night, che ha retto bene il confronto ma chiaramente non ha avuto lo stesso successo né di Be My Lover né di Sweet Dreams. Tra l'altro il progetto Le Clique firmò tre pezzi, in modo particolare questa, vabbè, che abbiamo appena ascoltato, poi c'era Call Me e anche Don't Go. Questa non so se l'hai mai sentita, ma ci chiamiamo La Storia della Dance, che è una materia e va studiata, e allora senti qui un pezzettino

Baby Don't Go. È carino, vero? In Italia credo che sia passato inosservato, ma come dicevo serve proprio a questo la storia della dance. Rimaniamo sempre lì, nei primi anni 90. Dobbiamo andare in Belgio, ci aspettiamo.

2 e ricorrente nella musica dance. Loro sono i Two Brothers on the Fourth Floor, 1993, capolavoro, si chiama Never Alone e anche insomma facoltativo dire il titolo così famoso, a parte che ripete Never Alone 85 volte, quindi probabilmente si era anche intuito. Ma ci sono un sacco di gruppi che hanno il numero 2 davanti, chissà perché. Ci sono i Tu Fabiola, i Tu in a Room, le Tue Ivisa, quelle di Oh La La La, i Tu Calter in a Room con quel pezzo progressive straordinario che si chiama Android, i Two Cowboys con Everybody Gone Figone, ma soprattutto i Two Unlimited, arrivano loro.

92, gruppo che si è formato in Olanda da due grandi DJ rappresentati però dal rapper e dalla cantante. Cantante che si chiama Anita Dof, nata ad Amsterdam, classe 1971, e poi c'è il rapper, quello famoso Raymond Slingard, tutti lo conosciamo come Ray. E pensate, dopo la carriera con i Two Unlimited, hanno veramente venduto milionate di dischi, si è messo a fare una carriera da solista. Il primo pezzo era sostanzialmente una cover del pezzo di Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Senti Ray, voce rapper dei Two Unlimited, in questa veste un pochettino più pop. Check it out, come on. Ladies, let them know, let them know. Questa è uscita nel 1997. E c'è lui che fa il figo, Ray Sligard. Altra chicca nella storia della dance.

0: me, do you think I'm sexy? If you want my
1: body and you say you think I'm sexy. Ho detto uscita nel 1997, però l'ho ricordato solo per cronaca. In realtà non ha avuto successo. Sapete perché? C'era un'altra cover di Do You Think I'm Sexy, sempre in quell'anno, ben più famosa. L'avevano fatta.

0: E quindi insomma si sarà un po' innervosito il rapper dei Two Unlimited quando ha sentito la versione degli Entrance già famosi grazie a Stayin' Alive. Entrance protagonisti della nostra super chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

si chiama Set You Free Amsterdam Mix. Sono gli Entrance, quelli di Stayin' Alive e di Daya Think I'm Sexy, diventati famosissimi in tutto il mondo grazie alle cover di pezzi prevalentemente anni 70. Tra l'altro ce n'è uno che invece in Italia non è andato benissimo, però in tutto il mondo ha spaccato, ed era tra Stayin' Alive e Daya Think I'm Sexy, cover di D.Y.S.C.O, o meglio di Disco. Te lo ricordi gli Ottawa? L'originale, anzi no, l'originale, la versione degli Entrance era questa qui.

subito dopo Sane Live, questa cover di disco degli Hot One, D-I-S-C-O, uscita nel 1995, appunto subito dopo Sane Live. E poi, come già detto poc'anzi, arrivo la cover di Daya Fink, I'm Sexy. Abbiamo dedicato così uno spazietto anche agli Entrance. E adesso si vola.

brividi lungo la schiena ogni volta che sento Abla Meluna dei Basic Connection, versione strumentale del 1996, si chiamava Faithless, e poi insomma si decise di farla cantare, fortunatamente diventò Abla Meluna. Ci ho anche dedicato una pillola di storia, quindi vi ricordo, seguiteci anche sui social Instagram, Facebook e TikTok, lì però, come già detto, pubblico come Dino Brown. Signore e signori, andiamo un anno più tardi, uno dei più grandi successi del 1998, anche questo mi fa sempre venire la pelle d'oca, Sash e Tina Cousins, Mysterious Times.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

emoziona come se l'avessi ascoltato per la prima volta. Questo è il mio preferito del progetto Matto Grosso, dietro al quale si celava Marco Biondi insieme al compianto Graziano Pegoraro. Hanno fatto un sacco di successi, questo è uno di quelli minori, Pyramid è sicuramente i più importanti. Rimangono Misery e Mohai. Marco Biondi, che tra l'altro era anche dietro il progetto Pinocchio insieme a Nicola Sabino. E allora torniamo al 1993 con questa

Grazie con Living on Video, che poi nel corso degli anni è stato ripreso un sacco di volte. Questa la versione più famosa degli anni 90. Poi c'è quella dei 2000 di Paquito. Eh sì, anche questa bella, anche questa ti invoglia ad alzare.

0: spacca anche questa. Da suonare nella storia della dance, Paquito, Living on Video.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

super disco di Living Joy, Follow the Rules 1996, quell'inframezzo, quel crossover tra la musica dance e l'house che solo i fratelli Bisnadi riuscivano a fare. Grande successo nel 95 con Dreamer, poi nel 96 uscirono due perle, Don't Stop Moving e Follow the Rules, e subito dopo, attenzione perché questa è una cosa che non mi ricordavo nemmeno io, uscì un pezzo che ci tengo a farvi ascoltare, un pezzettino, non interamente, Where I Can Find Love, o meglio, Where Can I Find Love? Ho fatto un mashup ed era questo qui.

0: materia va studiata. Quarto singolo di Living Joy. Dreamer, Living Joy, Don't Stop Moving, Follow the Rules. E poi un pezzettino di questa bellissima Where Can I Found Love.
1: La storia della dance con Dino Brown.

questo suono entra in testa e non mi esce mai. Recitava così The Bucket Dads con The Bomb. These sounds fall into my mind, e veramente non usciva più dalla testa. Uno dei più grandi successi proprio dell'estate del 1995.

si chiama Work. Chiaramente esistono anche diversi mashup, uno con The Drill, meraviglioso, magari lo suoneremo la prossima volta nella storia della dance, e l'altro con Hot Coffee Beat di Delgado. Insomma, ne dovremmo parlare ampiamente e insomma dovremmo anche dedicare mezza puntata a Kenny Dove Gonzalez e Lida Louis Vega, che hanno fatto un sacco di progetti. Oltre a Muscles at Work ce n'era un altro veramente elegantissimo, perché insieme formarono i New Hurricane Soul, lo dico meglio, New Hurricane Soul, e c'è un pezzo straordinario che voglio ricondividere con voi, si chiama Runaway.

ragazzi, ho deciso che faremo mezza puntata, dai. Su Kenny Dope, lì del Louis Vega, New Yorican Soul. Un pezzettino di Runaway.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 7.
2: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia del

più Molella e gli Evan 17, e c'è anche il grande Phil J. Si chiama With the Swing Let Me Go e si sentiva dappertutto. Tra l'altro vi ricordo che gli Evan 17 sono un gruppo musicale britannico nato a Sheffield nei primi anni 80, e questa è una piccola curiosità: il loro nome prende spunto da una band immaginaria presente nel romanzo Arancia Meccanica. Tra l'altro, sempre da quel romanzo lì arriva il nome di un

versione remix ufficiale è quella del DJ tedesco Boris Langers, che mise le mani sopra questo disco di Molocco che esplose veramente in tutto il mondo. DJ tedeschi forti nella musica house ce ne sono stati tantissimi, ma i due più forti in assoluto erano appunto Boris Langers, che collaborava insieme a Musi, e sempre da quel 1998 ci ascoltiamo la sua Ori 98.

0: che c'era un altro DJ turco, sempre naturalizzato tedesco, ma faceva tutt'altro genere. Uno l'house musi, l'altro la trance. Arriva il DJ Quicksilver con bellissima
1: la storia della dance.

bellissima di nome di fatto 1997, il DJ Quicksilver, anche lui come Musti, ne stavamo parlando poc'anzi, turco ma naturalizzato tedesco, ha fatto dei dischi straordinari in campo progressive trance e tra l'altro ha collaborato anche con gli Usura quando uscì il remix di Open Your Mind del 1997. Sentite un pezzettino della versione di Quicksilver. Chiaramente l'originale non si batte, uscita 5 anni prima, 1992, remix di 5 anni più tardi. Buon viaggio. La voce che dice Open Your Mind è presa dal film Atto di Forza. Ho già raccontato un sacco di volte. Pillole di storia, ovunque. Open.

0: DJ Quicksilver, quello di bellissima, nel 97, come detto poc'anzi, mise le mani sopra Open Your Mind, usura. L'atmosfera richiama una nostra rubrica famosissima nella storia della dance. Arriva il
1: Disco Viaggio.

bravissimo Ricky Leroy con la sua First Mission, uscita verso la fine del 1996, risultò essere uno dei pezzi progressive più ballati di inizio 1997. Il grande Ricky, protagonista di milioni di cassettine insieme a Franchino, insomma ci tengo a salutarlo, tra l'altro l'ho anche intervistato, vi ricordo come sempre faccio che trovate tutte le interviste sul canale

super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore, nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: Ralfi, devi trovare Raffaele. Quindi se ce l'hai, vabbè.
1: Armando!
0: Ma non è Armando. Non è manco Armando, cioè Raffaele. Ma perché? Mi dice che ha trovato Raffaele, non ci credo. Si chiama Raffaele Rosario, cioè se proprio vogliamo.
2: Raffaele!
0: Oh, così.
2: Raffaele!
0: Raffaele Ralfi Rosario, oramai è diventato Raffaele, quindi ogni volta che passa Ralfi Rosario.
2: Raffaele!
0: Raffaele!
2: Raffaele!
0: Ma adesso Armando c'è!
1: Armando!
0: No, c'è Armando!
1: Armando!
0: Arriva Arman Van Elden, signore e signori della

1996, uno dei pezzi house più importanti di sempre. Prima c'era Ralphie Rosario con Take Me Up. Non la finiamo più con Take Me Up, Gonna Get Up. E adesso da Armando andiamo a Gianni Coletti. Arriva lui con

Nicoletti e la sua Gimme Fantasy, uno dei dischi più ballati d'Italia nel lontano 2003 oramai. Ci stiamo divertendo in questa puntata della storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa e fa anche lo scemo dall'altra parte con Raffaele, Armando, Carmine, oramai qui ci sono tutti, ma adesso diventiamo seri e ci inchiniamo di fronte alla grandezza di questo pezzo di Lacey Hideaway.

0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Sei su One Dance.

sicuro che a molti di voi viene la pelle d'oca ogni volta che, insomma, passa alla radio La Passione. Il grande Gigi D'Agostino, uscita nel 2000, a dire la verità nel 1999, poi si sono susseguite diverse versioni di questo pezzo che arriva da Rectangle di Jacques No. Tra l'altro, guardando poi la discografia di Gigi D'Agostino, dal 98 al 2000 ha tirato fuori delle perle incontaminate. Cuba Libre, sempre 1998, insieme ad Elisir, poi Bla Bla Bla 99, The Riddle e Another Way nel 2000, La Passion, L'Amour Toujours, poi Super, Tecnofest, Un Giorno Credi, e volevo condividere un pezzo che arriva dal 2004, che in tantissimi mi chiedono ogni giorno. Beh, oggi ve lo faccio sentire. Gigi D'Agostino, nella storia della dance, questo è Silence.

esattamente tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato e per essere stati qui con noi. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao. Now you-

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Bentrovati, la guerra russo-ucraina, un'altra notte di fuoco incrociato. Barbara Salandri.
8: Almeno 7 morti e 5 feriti negli ultimi attacchi russi su Kiev. Droni ucraini hanno invece colpito un porto nella regione di Leningrado. Intanto, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin, ma sul campo la guerra continua.
7: Morti sul lavoro, ieri 3 vittime, un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese, un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario nel ferrarese, un corriere di 42 anni è morto a Piacenza a causa di un malore durante una consegna, era il suo ultimo giorno di contratto, i colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti. Calcio, alla Roma cala ancora il poker, dopo la Fiorentina i giallorossi ne fanno 4 anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Male nell'altro posticipo della seconda di Serie A, l'Atalanta supera 1-0 94esimo il Bologna grazie alla rete di Samardžić. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: One Dance.
9: The end.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. Do believe.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, siamo negli anni 80 per iniziare, in piena epoca Italo Disco. Dal 1984, un personaggio che si è fatto sentire in quel periodo ed è Miko Mission con How Old Are You, particolare il look che utilizzava, sempre vestito di bianco stile Pierrot, e ci sono un paio di canzoni interessanti, tra questa è quella che apre l'appuntamento di oggi, che è stata rivisitata nel 2017 anche dai Master Blaster, che l'hanno resa molto più cattiva. Ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

molto bella anche questa versione dei Master Blaster, I'll Hold You, che abbiamo sentito anche nell'original version di Mico Mission dal 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou, questo è il suo ultimo singolo.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1994. Mary Claire Tubaldo, The Rhythm is Magic.
2: Pensate che questo pezzo è in testa alle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. È un pezzo con un ritmo incredibile. The Rhythm is Magic, Mary Claire Tubaldo.

0: con Mary Claire Dubaldo. The Rhythm is Magic. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: l'applicazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. L'Ario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba, in provincia di Como. Non mancare!
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: One Dance. Qui suona la storia.
15: One Dance.

4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzano

autunno, raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart, il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario, questa Memory Chart. E adesso

prezioso e Marvin con Voglio vederti danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

Lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction.

appuntamento con la Memory Chart. Vi ringrazio perché siamo stati con voi nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

vai su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1983, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, la versione originale risale al 1979, ma la cover di Cyndi Lauper ebbe un successo incredibile.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ben trovati, un'altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti negli ultimi attacchi russi su Kiev. Sul fronte opposto la difesa aerea russa riferisce di aver abbattuto nella notte 200 droni ucraini, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado. E ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi, l'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Spari ieri a Times Square a New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato due persone, causando la morte di una donna e il ferimento di un uomo. L'autrice dell'attacco è morta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale. Tennis: 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Alcaraz riparte agli US Open travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo, che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Una buona giornata da Alessio Galea.
7: The end. Die.

0: E siamo tornati noi, quelli di Ten Dance, quelli che prendono un trentennio, 30 anni di musica e poi lo passano al setaccio, ai raggi X di 10 anni in 10 anni, per capire che cosa è accaduto alla musica dance, come sono cambiate le tendenze, i suoni e gli artisti, i protagonisti della musica dance, quelli che sono rimasti e invece quelli che sono scomparsi un po' nel dimenticatoio. Salve a tutti, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo prontissimi con la prima sequenza dal 2023, tra poco Sophie and the Giants e i Purple Disco Machine con Paradise. 10 anni prima, dal 2013, un grande protagonista della musica dance dal 2010 in poi, Will.i.am e Justin Bieber con That Power. Apriamo la sequenza dal 2003 con Dr. Cuccio e Belmondo Rules.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Paradise, Sophie and the Giants e Purple Disco Machine. Dal 2013 anche Will.i.am e la voce di Justin Bieber con That Power, veramente potentissimo a questo pezzo. E dal 2003 anche Belmondo Rules, queste tendenze solo su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. C'è la possibilità di riascoltare questa o altre puntate, c'è la sezione Reloaded, dove sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, a proposito di applicazione, andate sul vostro store, cercate One Dance e ci portate ovunque con voi. Siamo prontissimi per la prossima sequenza, vedo il DJ Lele Alberganti in console, anzi davanti alla sua luccicante console, pronto a premere play, perché tra poco risentiremo dal 2016 Hey di Afrojack, 10 anni prima dal 2006 anche Axwell con Watch the Sunrise. Apriamo la sequenza dal 1996 con T-Move Experience e Running in Real Time.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: Hey you, soltanto hey. Afrojack dal 2016, dal 2006 anche Axwell con Watch the Sunrise, e abbiamo aperto la sequenza dal 1996 con T-Move Experience e Running in Real Time. Questa è Tendance, solo su One Dance. Siamo pronti per l'ultima sequenza. Io sono Scarco, me c'è il DJ Lele Alberganti, e tra poco, dal 2019, risentiremo All Day All Night di Jax Jones. Dal 2009 ritroveremo un grande protagonista, non manca quasi mai, ma del resto, se sei un programmatore di musica dance, dal 2010 in poi David Guetta non ne sbaglia una, o quasi. Questa di certo non l'ha sbagliata, Sexy Beach. Apriamo la sequenza dal 1999 con Mabel e Disco Disco.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

All Day, All Night, Jax Jones dal 2019, dal 2009 anche David Guetta con Sexy Beach, e dal 1999 abbiamo risentito anche Disco Disco, molto figo, di Mabel. Prima di chiudere però, sì, è arrivato il momento, quello pettinato. E allora abbandoniamo i nostri costumi da super tamarri e indossiamo un bello smoking. Tra poco risentiremo I Can Wait di Bob Sinclair.

I Can Wait. Molti si ricorderanno l'originale degli anni 80 dei New Shoots. Bellissima questa nuova versione di Bob Sinclar nel momento elegante a chiudere questa nuova puntata di Ten Dance solo qui su One Dance. Scar e il DJ Lele Alberganti vi danno appuntamento alla prossima puntata.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro, regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica!
13: One Dance. Qui suona la storia.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio!

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 su One Dance è One Dance Classics. Memorizzate questo nome perché vi accompagnerà per tanto tempo e vi farà rivivere emozioni meravigliose, indimenticabili, proprio legate agli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Dal 1980, canzone prodotta da Giorgio Moroder, interpretata da Debbie Harry, inserita nel film American Gigolo con Richard Gere. Sto parlando di Call Me Blondie.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Blondie Call Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben trovati, sale il bilancio delle vittime degli attacchi russi della scorsa notte su Kiev, almeno una dozzina i morti, 18 i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo i porti russi sul Mar Baltico e le raffinerie di Samara. E ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi, l'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. E ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. A stretto giro la risposta della Spagna con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che marittima. Lionel Messi a 39 anni dice addio alla nazionale argentina, non ho più nulla da dare, una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto Messi in un lungo messaggio pubblicato sui social. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.
4: London.

One dance. Dance. Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Qua parliamo veramente di storia della musica disco. Verso la fine degli anni 70 si ballava così. Sono i Jacksons insieme a Michael Jackson, che tanto è di moda recentemente grazie al successo del suo biopic Shake Your Body Down to the Ground. È la canzone che sentiremo nella versione originale e anche nella versione remix tutta da ballare dei Full Intention. Ma subito i Jacksons con Michael Jackson.
0: Contaminazioni

molto pettinata da aperitivo, la versione remix di Shake Your Body Down to the Ground 1997, esattamente erano i Full Intention che hanno ripreso questa canzone della fine degli anni 70 dei Jacksons e di Michael Jackson. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia,

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 1997, Todd Terry, Something Going On.

0: Todd Terry con Something Going On. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i

0: e 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool. Un mondo di idee.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love? Viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti, nell'estate del 1993, c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

al futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su One Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for Love di Rock.

Vase, All That She Wants, un vero riempipista nell'estate del 1993, insieme al progetto italiano di Mauro Repetto e Max Pezzali, al tempo 883, insieme, uniti con Nord, Sud, Ovest, Est.

squarciagola questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto. Peace and love.

0: Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi attraverso la musica di quegli anni che ha fatto veramente la storia. Dal 1987 Rick Astley, sempre molto elegante, ve lo ricordate, con i suoi completi, dolce vita, giacca, il ciuffo a banana che andava tanto di moda in quel periodo. Al primo posto in classifica in ben 25 paesi nel mondo c'era questa, Never Gonna Give You Up.
0: One Dance Classic.

0: View Up qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Alle 20 si chiude il calcio a mercato. Nelle ultime ore protagonista la Juventus, presi Sar e l'attaccante della Germania Voltemade, ceduto David al Como Ken, all'Atalanta inglese Rugo. Ieri posticipi, seconda di A, 4-0 della Roma a Lecce, doppietta di Malen, 5 reti in 2 gare. Atalanta-Bologna 1-0, sigillo al 94esimo di Samardzic. Stasera scattano i 16esimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese, Torino-Monza. Eurovolley femminile, Italia-Bulgaria 3-0, azzurra ai quarti, domani contro la Svezia, il CT Velasco.
7: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici sono entrate come cambio. È stata una grande partita individuale e di squadra.
6: Basket, qualificazioni mondiali uomini, Italia-Serbia 64-76. Tennis, esordi positivi agli US Open di Berrettini e Darderi, fuori Cina, Arnaldi e la Cucciaretto. Oggi debuttano 5 azzurri, Cobolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. È tutto da Gianni De Gaetano.

d'estate le canzoni più suonate durante il periodo più caldo della vostra vita. Prima Noelia Candela e anche Tacca Bro con Taccata. Tra poco Zerb con Kumbaya, Matt con Dall'estate 2015 con Don't Worry.

0: dal Brasile il DJ producer Zerb con la sua cumbaya che abbiamo ascoltato qui su One Dance nelle Summer Vibes. Prima Madcon con Don't Worry ci ha riportato all'estate 2015, ma siamo andati anche nei 90 con Alexia e The Summer is Crazy, uno dei grandi successi dell'estate 96. Alla prossima Summer Vibes, da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su One Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi

0: Posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 ascolteremo Roxette, The Look. La canzone ha portato a successo internazionale il duo svedese Roxette, The Look.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato i Roxette, The Look, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei figli della coppia anglo-australiana, che presto potrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina Self che supera i 2,1 euro in autostrada, mentre lungo la rete stradale nazionale pari a 2,02 euro al litro per la benzina e 2,13 per il gasolio. Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante, il GIP lo scarcera. Il 42enne è stato liberato dopo sole 48 ore perché per il magistrato è parso collaborativo. L'uomo però avrebbe abusato anche di un'altra donna soltanto 40 minuti prima. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il giudice nega i domiciliari. Restano in carcere due dei presunti esecutori. Il GIP di Roma respinge l'istanza presentata dai legali di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Secondo le motivazioni sarebbero reticenti e non credibili. Ci sono anche Roma e Atalanta, punteggio pieno in Serie A dopo due giornate insieme a Inter, Milan, Juventus e Lazio. Ieri sera nei posticipi, giallorossi capitolini hanno vinto 4-0 a Lecce. I nerazzurri bergamaschi hanno piegato 1-0 il Bologna all'ultimo secondo di recupero con Samardžić. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio delle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo agli anni 70, esattamente al 1975, con una canzone che ha fatto la storia della musica italiana ed è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, che poi nel tempo è stata anche remixata dal DJ Molella nel 2003 ed è diventata una hit, una delle canzoni più ballate e anche il suo bel perché in questo periodo. Ma subito sentiamo l'originale di Rino Gaetano.
2: Contaminazioni.

versione remix di Mai cielo è sempre più blu di Rino Gaetano va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di Rino Gaetano del 1975. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio, One Dance, One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 2000. It Feels So Good, Sonic.
2: Si balla molto con questa canzone.
3: Ma di brutto?
2: Perché lei è stata una DJ.
3: Sì, abbiamo tornato
2: un ex atleta, canta che è una meraviglia.
3: Ma dai.
2: Primo posto in classifica in Inghilterra.
3: Ho capito di chi parli. Sarà mica Sonic.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: One Dance. Qui suona la storia.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

con la loro Mystery che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Ogni giorno su One Dance torniamo all'indietro per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'estate del 1994 e tra le più forti c'era The Summer is Magic di Playa Heat.

tornati all'indietro anche con questa canzone intitolata The Summer is Magic, firmato Playa Hitti, questo successo del 1994. Siamo in quell'estate anche con la prossima Take My Way, The Blitz.

appena sentito qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne parliamo.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra i ricordi più belli, con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. La poetessa del rock Patti Smith dal 1988, realizzata con il marito Fred Sonic Smith, questa è People Have the Power.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Patti Smith, People Have the Power, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, la guerra russo-ucraina, nuova ondata di attacchi su Kiev, Barbara Salandri.
5: La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Torna a denunciarlo Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe.
4: Nuovo attacco del Cremlino all'Italia, la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola. La replica di Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ma noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darderi dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vandeken. È tutto, a più tardi.
0: The end. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, nella Memory Chart si torna all'indietro nel tempo con le canzoni che abbiamo ballato e straballato 11 anni fa. Partiamo da Calvin Harris. Era la primavera del 2014 quando in discoteca ballavamo questa Summer.

tempo dall'Inghilterra, 11 anni fa Calvin Harris ci stupì con questa canzone intitolata Summer, che ballammo veramente tantissimo in discoteca. Tra le più forti anche Duke Dumont con I Got You.

produttore britannico Duke Dumont, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2014 con questa canzone intitolata I Got You. Tra le più forti in quel periodo anche quella di un noto DJ di casa nostra, Gabry Ponte, con La Fine del Mondo.

11 anni fa in discoteca alzavamo le manine al cielo cantando a squarciagola La fine del mondo, il pezzo di Gabry Ponte che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2014 e tra le più forti in quel periodo anche questa di Avicii, Hey Brother.

Cédric Saint-Muller dalla Francia, conosciutissimo con il suo nome d'arte ovviamente Klinganda, e soprattutto con questa canzone intitolata Jubal, pezzo che chiude questa sequenza nella Memory Chart della primavera del 2014. Grazie per aver ballato con noi, ci risentiamo qui su One Dance prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio gigante, fate i bravi.

dall'album Nord Sud Ovest S, che ha venduto milionate di copie nel nostro paese. Questa è la versione remix realizzata da Molella e pubblicata nell'album Remix 94. Tra l'altro il buon DJ milanese, il grande Molly, fece uno dei primi mashup degli anni 90 tra Nella Notte degli 883 e la sua Confusion.

0: Questo era l'originale di Confusion, uscito l'anno prima di Nella Notte. Molella poi, insomma, prese la base, prese la cappella degli 883 e ci fece il mashup del quale abbiamo parlato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance. One Dance.

grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance con Laura. Ben ritrovati, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia della dance, un sacco di ricordi, tanta voglia di ballare. Dal 1980, Delegation, You and I, quasi 6 minuti di capolavoro musicale.
0: One Dance Classic.

0: Station You and I qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.

0: Apice, la nostra sigla fantastica, devo dire, è proprio un inizio in pompa magna, come avrebbe detto un noto discografico degli anni 90-2000 che appunto produceva musica dance in Italia, che vabbè non saluto, però lo ricordo con molto affetto e piacere, in pompa magna. Ed è così che apriamo questa nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance. Ciao, io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti, è già pronto davanti alla sua console con la prima sequenza di oggi. Dal 2017 risentiremo Come Fat con Cola, 10 anni prima, dal 2007, Ida Kaur con Let Me Think About It, che treno questa sequenza, dal 1997 apriamo la sequenza con Todd Terry e Something Going On.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Tanta roba, questa colla di Camel fatta dal 2017, dal 2007. Un altro grandissimo successo che ha fatto ballare tutta l'Europa, Let Me Think About It di D'Accord. Abbiamo aperto la sequenza dal 1997 con Todd Terry e Something Going On. State ascoltando Ten Dance, solo qui su One Dance, la radio dance. E il nostro compito, il mio e quello del DJ Lele Alberganti, è quello di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo nella prossima sequenza. Tra poco, dal 2018, risentiremo Hot to Touch di Felix Jean, dal 2008 anche Neo con una magnifica Closer. Apriamo la sequenza dal 1998, questa non me la ricordavo nemmeno io, quindi ringrazio i nostri programmatori per averla rispolverata in questa sequenza di Ten Dance. Dicevamo dal 1998 Bus Stop con Kung Fu Fighting.
1: Ten Dance su One Dance.

Gin dal 2018, prima ancora Nio dal 2008 con Closer, e dal 1998 abbiamo risentito anche Bust Up con Kung Fu Fighting. Queste tendenze sono su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. C'è la possibilità di un reloaded, quindi di riascoltare questa o altre puntate di tendenze sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata? Certo che sì! Dal 2024 risentiremo Argy e Omnia con Aria. 10 anni prima, dal 2014, Oliver Heldens con Jacob Drive. Apriamo la sequenza dal 2004 con Ciro e Stefano dei Datura, che saluto sempre con molto affetto, bravissimi, veramente ci hanno regalato un botto di hit, compresa questa con cui apriamo questa sequenza di tendenze, Summer of Energy.

0: la boca, las manos, la magia, la danza, la musica. Cammina con me.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

Aria di Argy Omnia dal 2024, 10 anni prima dal 2014 Oliver Heldens con Jacob Drive, e dal 2004 abbiamo risentito anche Summer of Energy dei Datura. Prima di chiudere però c'è il momento pettinato, il momento elegante, e tra poco risentiremo Show Me Love di Federico Scavo.

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 2001. Jerry Halliwell, It's Raining Man.
2: Allora, con la prossima cantante internazionale, io mi sento a casa mia, sai Alessia, perché tu lo sai, lei si è ispirata un po' nella canzone, nel video a Fame, Saranno Famosi, quindi anche a Flashdance. Io con Popstar ho girato un po' tutta l'Italia a cercare ragazze che volevano diventare famose.
3: Diciamo che ti senti un po' il Pigmalione, un po' il Pippo Baudo della situazione.
2: E lei è diventata famosa prima con le Spice Girls e poi come solista.
3: Con It's Raining Man!
2: E forse ce l'ha mandata lei la pioggia. Jerry Halliwell!

0: It's raining, man.
1: I know it's raining.
0: Special for you.
1: Ciao Italia. Ti amo.
2: Dal Festival Bar del 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Man. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
3: Pillole di storia su One Dance.
4: In questa pillola ti parlo di All That She Wants.

uno dei più grandi successi del 1993, diventato tormentone assoluto dell'estate insieme a What Is Love di Hathaway, prodotto in Svezia da Dennis Pop. Pensate che una versione di questo brano in realtà uscì già nel 1992 ed era diversissima. Non si chiamava All That She Wants, bensì Mr. Ace. L'hai mai sentita?

Eh sì, è uscita così, si chiamava Miss Race e non All That She Wants. Poi nel 1993 Dennis Pop decise di cambiare il titolo e ha fatto, insomma, un macello, milionate di dischi venduti in tutto il mondo. Ci siamo gustati anche oggi una grande pillola di strada.

One dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 15.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo ad attaccare i paesi NATO, dichiara il vice ministro degli esteri russo Grushko. Continua a salire il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet, il numero delle vittime accertate è di oltre 1000, più di 4400 i dispersi, e crescono i rischi sanitari, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Tragedia nel Beneventano ad Apice. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco nel ristorante di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Tegola sul Napoli, Scott McTominay ha reso noto il club, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Rientrerà dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10 e 11 ottobre. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
6: The end.
7: No reggaeton.
8: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
7: Sei su One Dance. Sei.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart, prego accomodatevi, allacciatevi bene le scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci all'estate del 2001, quando in quella calda estate ballavamo Lucky My Life degli Eiffel 65.

Pump, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta siamo tornati all'estate del 2001, quando ballavamo anche questo pezzo latineggiante firmato Noelia.

va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi ricordo di scaricare l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Alla prossima Memory Chart, da Stefano è tutto, un bacio.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: La storia della musica Dream e Progressive. Ogni giorno qui su One Dance arriva il disco viaggio presentato da Dino Braune. Ti riporto nel 1996, un capolavoro della Progressive italiana. Tra l'altro riprende la sigla di un famoso telefilm americano, ovvero The Persuaders, tradotto nella nostra lingua in Attenti a quei due. Dietro a questo progetto si celavano i Datura, The Spy, Persuader Team.

0: Siamo goduti il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una

0: Maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Pronti e puntuali con il nostro Disco Viaggio. Ogni giorno vi facciamo sentire più pezzi che hanno fatto la storia della musica club in tutto il mondo. Andiamo in Germania. Loro sono un gruppo che ha avuto successo nel 2001 con questa stupenda The Dark Side. Il nostro Disco Viaggio

0: Mind Tracks The Dark Side era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Ice MC Take Away the Color qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra Russia-Ucraina. Secondo la Bild quotidiano tedesco, le tracce rilevate durante le indagini sui dispositivi che sono esplosi all'aeroporto di Lipsia nelle scorse ore portano a Mosca. Intanto si è verificato un attacco missilistico massiccio russo che ha ucciso anche con droni almeno 4 persone a Kiev e nella regione circostante. Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme per 3 giorni, domani il 3 e il 4 settembre, a causa della mancanza di alcuni pezzi per i motori delle autovetture ibride. Notizia data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta alla domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti. Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi 2 fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, la tragedia sarebbe avvenuta nella tarda mattinata di oggi. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a step monitorato dai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che quindi ha dato l'ok ad un ricongiungimento progressivo dei genitori con i 3 figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il legale annuncia reclamo alla Corte d'Appello. Un passo avanti, ma ancora lontani da ciò che desideravamo. Calcio, Coppa Italia cominciano i 16esimi di finale alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Alle 20 invece chiude la sessione estiva di calciomercato ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Canadair in azione a Taormina, alle prese con un devastante incendio. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca. Le fiamme sono arrivate a lambire il centro abitato. Si sospetta che il rogo sia di natura dolosa. Si indaga per duplice omicidio e suicidio per la tragedia familiare alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bimba di 5 anni affetta da disabilità trovati morti ieri in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Incidente stradale mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è rimasto vittima dello scontro tra la moto sulla quale viaggiava insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Si apre un nuovo fronte per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale della vecchia Lega Nord per conquistarne il controllo. Attualmente è commissariata da un fedelissimo del vice premier. Grido d'allarme di Matteo Berrettini sulle scommesse nel tennis. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il trentenne azzurro. Anche l'altra tennista azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò di essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

ATB con Topic, la loro canzone intitolata Your Love. 9 PM Till I Come ci ha riportato all'estate del 2021. Prima Riding Solo di Jason Derulo, da quella del 2010, e dagli anni 90 Chase con Obsession, un grande successo del 1997. Tra pochissimo Calvin Harris e Rihanna con This Is What You Came For, dall'estate 2013 Junior Jack e Samba, e da quella del 1991 adesso Joy Salinas, Rocky Romance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità.

su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dall'Arena Suzuki a Verona. Live Natalie Hartz con Surrender.
2: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

0: Abbiamo ascoltato live Natalie Arts con Surrender qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Uno dei più grandi successi di sempre. Ti parlo di Believe.

Questo disco di Cher ha venduto 11 milioni di copie in tutto il mondo ed è riconosciuto come uno dei 5 maggiori successi dance degli anni 90. Pensate, il disco più venduto nel pianeta Terra nel 1999, la prima traccia ad usare la tecnica dell'autotune e in assoluto il disco di Cher più ballato di sempre. Ha vinto un Grammy Award come miglior registrazione dance nel 2000 e in Italia è stata al numero 1 per 7 settimane da fine dicembre per tutto gennaio 1999. Pensate che una demo di Believe circolava già nel 1991 ed era firmata da Mark Scott. Attenzione alla chicca, senti qui la prima versione di Believe.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ore 20, si conclude il calcio mercato. Intanto si disputano i primi due sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Tegolo sul Napoli, Scott McTominay dovrà sottoporsi ad una ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali a metà ottobre. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di pallavolo di Julio Velasco è proiettata la gara dei quarti degli europei femminili domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Intanto ottimo viatico, l'entusiasmo.

5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha reso noto che le monoposto di Leclerc e Hamilton domenica ricorderanno quella del mito Schumacher che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: la seconda puntata della settimana, eccoci puntuali con la storia della dance. Ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown e da Jean-Luc Duval, pronti a ballare anche oggi in questo martedì primo di settembre, il primo è dei Datura.
1: La storia della dance.

Natura, che hanno sostanzialmente rielaborato e riarrangiato in versione dance l'intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Questa Will Be One è entrata nel cuore. Natura, che si sono formati nel 1991 e hanno cambiato genere. All'inizio hanno sperimentato tantissimo, poi sono andati sulla musica un pochettino più veloce con Infinity, Angeli, Domini, per poi rallentare con Voodoo Believe, The Sign, e poi si sono adeguati a quello che era il sound del 2000, e questo disco veramente è entrato nella storia. Sound 2000, che aveva anche il DJ Ross. Arriva lui con D.

che sentite è quello del tamarometro, lo strumento che misura quanto un disco sia tamaro da 1 a 10. Siamo a 9 e mezzo, quindi complimenti vivi al mio amico, socio e compare DJ Ross con questa perla dei primi anni 2000, dal 2002 anche questa, come Will Be One, Dreamland. Il DJ Ross ha fatto un sacco di produzioni nei primi anni 2000, ma soprattutto

fratello Tamarro il mio amico, con la sua banana in testa. Una volta aveva la banana, adesso ciao Ross, so che ascolta spesso e volentieri la storia della dance quando è in macchina. Tra i suoi remix più famosi ricordiamo anche quello di Obsession.

Orticaria a riascoltare Obsession degli Aventura. È stata in classifica per 2 anni e mezzo. L'esplosione della baciata. Qui è importante sto pezzo, eh.

pensamento, io penso già al testamento. Ma attenzione, parlando dei remix del DJ Ross, questo non me lo ricordavo nemmeno io, ma è importantissimo, perché ha fatto il remix ufficiale di Happy Hour.

la domanda è questa: l'avevate mai sentito il remix del DJ Ross? Tra l'altro Ligabue non fa mai remixare i suoi dischi a nessuno. Quindi complimenti al DJ Ross. Solo Vasco ha fatto fare vari remix agli Eiffel e soprattutto a Molella. Un altro remix del DJ Ross è diventato famosissimo, ce l'ascoltiamo integralmente, quello di Luca Tonemai.

Europa arrivò il 12 luglio del 2004. Questo è il successo di Luca, questa cantante brasiliana che partecipò tra l'altro anche al Festival Bar. La versione remix è quella del DJ Ross, appena

0: Salvatore.
1: Sì, signore, è San Salvador, non è Salvatore.
0: Salvatore.
1: Non è, non è proprio San Salvatore, San Salvador.
0: Salvatore.
1: Allora faccia come... Ma poi chi è Salvatore? Scusi, suo figlio.
0: Salvatore.
1: Chi è Salvatore?
0: Salvatore.
1: Chi è?
0: Esci dall'acqua. Ma perché come... mattina a casa, perché io un cancio non ti puoi tavo, quindi te può fare a piedi, eh.
1: Credo che sia di Bergamo questa signora, te può fare a piedi.
0: Salvatore.
1: Basta, ma Gianluca hai preso tutti i nomi, San Salvatore adesso.
0: Salvatore.
1: Quindi Ralfi Rosario diventa Raffaele.

0: Michelle Hunziker e Daniele Bossari, e l'anteprima e le interviste insomma furono condotte da Marco Maccarini, all'epoca era su MTV, insomma ci ricordiamo i tempi di MTV che purtroppo non c'è nemmeno più. Ma attenzione, ci colleghiamo con il Festival Bar di quell'anno, ci sono proprio Bossari, la Marcuzzi e la Hunziker che vogliono presentare un artista. A voi la linea.
1: Ragazzi, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
2: Destra nostra o destra tua?
1: La vostra destra, mettetevi lì così.
2: Destra.
1: No, dai, dai, dai, al centro, più al centro,
2: okay,
1: del palco.
2: Più al centro.
1: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
2: Posizione?
1: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento, siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
2: sì,
1: a voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista, va bene?
2: Okay, ci siamo. Okay.
1: Facciamo,
3: allora,
1: ok,
3: vai.
1: Quando alzate la mano, ok? Allora, petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate le serie.
2: Allora,
1: pronti? Vai.
2: Pronti con Looking for Something.

chiama Looking for Something, il disco di Deja dall'estate del 2002. Abbiamo sentito prima la presentazione live di Bossari, La Unziker e Alessia Marcuzzi proprio dal quel Festival Bar. Deja, maggior successo ottenuto nella primavera del 98 con Restless, e poi la tripletta storica che insomma vede Restless, The Game e Shock, o meglio Restless e Shock, The Game. Poi ha fatto altri singoli, Singing Na Na Na, questa Looking for Something, e subito dopo arrivò Hot Stuff. Attenzione alla chicca, l'hai mai sentita questa?

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Tommaso Vianello e Mauro Ferrucci pensarono bene di riprendere il tema della Serenissima. Il rondò veneziano diventò un grandissimo successo, anche perché abbiamo già raccontato più di una volta la storia di questo pezzo e dell'uscita dal Grande Fratello di Tommy V. Esplose veramente in tutta Italia la versione cantata da Cici Rogers appena sentita.

Massive Dream che hanno fatto la storia in quel lontano 1996. Signore e signori, sentita un sacco di volte, non ci stanca mai Gigi D'Agostino con questa poesia che si chiama Gigi's Violin, il periodo Le Voyage nel quale esplose la musica Progressive Dream, prima nelle discoteche e poi arrivò in radio, perché il giro delle cassettine era così vasto che alla fine anche i radiofonici si convinsero a passare questo tipo di musica. Tra l'altro io adesso voglio condividere una cosa che ho fatto insieme al mio amico Eddie Rocks, un mashup tra Gigi's Violin e L'Ultimo dei Moicani, ovvero il disco I Will Find You, quello che tanto per intenderci metteva Ricky Leroy per aprire la pista insieme a Franchino, anzi per aprire il suo set. 7MQ, da una parte c'è Moicana, dall'altra

lento, ma in questo caso non è violento. È un viaggione per due pezzi che hanno fatto la storia. 7MQ, 7MQ se lo volete cercare su YouTube, si chiama Moicana's Violin e adesso si continua a viaggiare. Arrivano Mario Più e Principe Maurice, Techno Harmony.

Gino Harmony, Mario Più e il principe Maurice. Aveva appena ottenuto il successo mondiale il grande Mario Piperno grazie alla sua Communication. Non so se vi ricordate quel disco che sostanzialmente aveva l'interferenza del telefonino in mezzo, fatto non solo da lui ma anche da Francesco Zappalà e Paolo Chigiden nel progetto Dual Band, si chiamava GSM. Fatto sta che la versione di Mario Più Communication arrivò in top 10 in Inghilterra. Subito dopo uscì questa Techno Harmony che in Italia, insomma, tutti ci ricordiamo in modo particolare se amate la musica Dream e Progressive. Cambiamo atmosfera, signore e signori, stamariamo un pochettino. Prezioso e Marvin, questa è We Rule the Dance.

ogni volta che proviamo a ballare Let Me Be ci viene sempre un po' di fiatone, perché insomma è dura, eh. Un conto è quando sei ragazzo e allora se ci sono i BPM alti vai bello veloce, invece adesso alla nostra età, ma dove andiamo? Ma senti che fiatone che c'hai, Gianluca, fermati che ancora ti viene un coccolone. Emanuela Gubinelli, Talisa straordinaria con questa Let Me Be. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance. Ha fatto un sacco di successo Talisa anche nel suo progetto solista. È uscita con I Found Love, una perla del 1994, poi arrivò subito dopo Let Me Be, poi ancora Burning Up, quella sì che andava veloce, e poi Talisa decise di rallentare un pochettino, perché subito dopo Burning Up arrivò Falling In Love. Questa probabilmente nemmeno te la ricordi.

vabbè, il disco minore, questo probabilmente in Italia nessuno l'ha mai ascoltato, ma vi ricordo che la storia della dance è una materia va studiata, così chi non lo sapeva adesso ha scoperto che dopo Burning Up arrivò questa Falling in Love, il disco di Talisa che forse ascolteremo, vedi l'emozione questa, che forse ascolteremo integralmente qui della storia della dance. Signore e signori, arriva Regina, What Can You Do?

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Una strage familiare ha sconvolto Apice nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi ha aperto il fuoco contro gli altri due e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle tre vittime. Caso Ranucci, il GIP di Roma ha respinto l'istanza per i domiciliari da parte dei due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, così l'alto rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Al via domani la mostra del cinema di Venezia torna dopo 37 anni Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte, la cerimonia d'apertura affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per l'occasione. Le monoposto di Leclerc e Hamilton omaggeranno Michael Schumacher, che a Monza nel 1996 ottenne la sua prima vittoria italiana. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: The end.
1: La storia della

piaceva tantissimo il remix di Tony Humphries di questo pezzo di Janet Jackson, Together Again, uscito nel 1997 ed è uno dei remix più riusciti del grande Tony, classe 1957, DJ di Brooklyn, che ha fatto la storia, è considerato uno tra i progenitori della house music insieme ai newyorkesi Morales e Frankie Knuckles. Tra l'altro lui è diventato anche DJ resident dell'Ecos di Rimini. Saluto tutti gli amici che almeno una volta nella vita sono andati all'Ecos. Era a Misano Adriatico, è stato attivo dal 1991 fino al 2008, poi se non sbaglio ci hanno costruito la pista per le macchine, si trovava proprio lì l'Ecos. E tra l'altro a Misano c'è anche il Biblos, le famose discoteche della Riviera Romagnola, e c'era proprio all'Ecos Tony Humphries, secondo me resident una volta al mese, si alternava tra l'Ecos di Rimini e il Ministry of Sound di Londra. Lo abbiamo nominato un altro papà della house music, David Morales. Arriva lui con Need New.

è diventata una super hit del 1998 in tutto il mondo. David Morales in grande forma in quegli anni, veramente un fisico bestiale, andava sempre palestra e discoteca, faceva solo quello e poi soprattutto faceva i dischi, e meno male che li ha fatti. Vabbè, lui è diventato famoso con In The Ghetto nel 1993, poi si è dedicato ai remix, ha fatto uscire prima Finally di Sissy Pennison e poi Space Cowboy di Jamiroquai, Crash di Jennifer Page, insomma ne ha fatti veramente tanti, ma anche nei singoli non ha mica scherzato, e ce n'è uno che mi piace tantissimo dai primi anni 2000, lo voglio ricondividere con voi nella storia della dance. Arriva How Would You

disco straordinario, si chiama How Would You Feel, David Morales. La voce è quella di Lia Lorian, questa cantante R&B degli Stati Uniti, figlia del chitarrista di David Bowie, tra l'altro, che appunto ha prestato la voce a questo disco straordinario di David Morales, che secondo me per la base ha preso spunto da un successo del 1994 che ci ascoltiamo. Grande perla, Tony DeBart, The Real Thing.

0: grandissimo Tony Di Bart, 1994, mamma che meraviglia, The Real Thing.
1: Antonio?
0: Si chiama proprio Antonio Carmine Di Bartolomeo.
2: Carmine!
0: E quindi dovete scegliere se Antonio o Carmine.
1: Antonio?
0: È uguale, se non possiamo fare Antonio Carmine e io dico Di Bartolomeo. Ci siamo Gianluca, cioè rifacciamo il disannuncio, signore e signori, del 1994 era The Real Thing.
1: Antonio?
2: Carmine!
0: Di Bartolomeo, direttamente dall'Abruzzo, è venuta bene, guarda che oh, siamo dei professionisti.

1996, Gala Free From Desire. Direi che questo pezzo sta cominciando un attimino, ma adesso non è che voglio dire, ci mancherebbe tanto rispetto, però è anni che ce lo portiamo dietro, cioè dopo un po', capito, mi arriva il signor Bassa che si innervosisce. Eh sì, è quello che odia i tormentoni, che dice: oh ragazzi, per carità, il disco è bellissimo, però dopo un po' basta. Tra l'altro saluto il grande Molella, lo immagino quando arriva la SIAE lì che conta i soldi che arrivano solo da Free From Desire, perché poi lui ha anche Surrender dei Sound Lovers e tanti successi che si merita, grande Molly. E adesso, a proposito di successi, sentite cosa arriva. La, la, la.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Ho fatto un attimino di casino, rimaniamo sempre di questo genere, primi anni 90, sentite la nostra chicca of the day, Clevis & Cole con Keep It Coming.
1: La storia della dance, chicca.

Dance Now e A Deeper Love. Arrivò anche questa grande Keep It Coming, tra l'altro ripresa dai Systematic per I Got The Music. Non so se vi ricordate, lo abbiamo proprio sentito la scorsa settimana, il progetto italiano dei Systematic che dopo I Got The Music fece uscire questa stupenda Love Is The Answer.

0: Alice DJ, bellissima, una pelle d'oca dappertutto, era Back in My Life nella storia della dance.
1: One Dance.

questo caso dicembre 2000, uno di quei pezzi che ci sono rimasti nel cuore e nella mente, come il prossimo, tra l'altro contenuto sempre in quella compilation lì, Tristano De Bonis, Magic Box, Carry On.

0: detox che ha un effetto un pochettino strano, cioè ti fa andare un attimino in trance. C'è Gianluca che probabilmente è un po' troppo in trance, si è assopito, vabbè, carry on, lui è abituato, si addormenta anche con la musica dance oramai, sai, arrivato a una certa età con carry on di Magic Box. Gianluca, svegliati, dobbiamo mettere l'ultimo, chiedi Back on Pop.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:59.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti, con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin, detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. I due fratelli potranno trasferire le rispettive quote in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione sblocca di fatto il riassetto della holding, con partecipazioni in Essilor Luxottica, MPS, Generali, Unicredit e Covivio. La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi BCE a settembre. Lo afferma al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo BCE Olli Rehn. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: One Dance.
9: The end.
0: One Dance.
2: One Dance.
10: Qui suona la storia.

One dance. Hey girls, the boys, superstar DJs.

trofinato leggermente la lampada della nostra macchina del tempo ed è uscito il DJ Aladino con questa canzone intitolata Make It Right Now ad aprire il sipario alla Memory Chart. Siamo nell'estate del 1993 e con Beep Beep diamo spazio a Joy Salinas.

ricordi e soprattutto che emozioni risentire i pezzi più forti dell'estate del 1993. Siete su Undance e questa era Joy Salinas con Beep Beep. Tra le più forti in quell'estate anche Confusion del Molly Molella.

estate del 1993, signore e signori, qui su Adesso si torna all'indietro nel tempo ogni giorno con la Memory Chart. E tra le più forti in quella calda estate c'era anche Mr. Vain di Culture Beat.

Ultimo album dei Culture Beat, Serenity, Mr. Vain, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1993 e se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown, in questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
2: Dancing, dancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying.

0: dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Live Dome a Berlino, Paradiso.

0: ascoltato Paradiso Bailando qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1995 e ci fa riascoltare questa canzone bellissima del DJ Franco Moiraghi, Feel My Body, che è uscita in versione remix recentemente in collaborazione con Amnesia, Feel My Body 2026. Ma subito l'originale, Feel My Body.
0: Contaminazioni.

Feel My Body 2026 di Franco Moiraghi insieme ad Amnesia va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio disco viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance Energy 52.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History. Benvenuti su One Dance. Dino Brown vi presenta una novità che probabilmente farà parte delle hit del futuro. Chi lo sa? Forse per questo l'abbiamo chiamata Future History. Selezionate da Edo Colavini, tocca Only Love. Insieme a Marshall Jefferson. Si chiama I.

0: degli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002. Alexia, dimmi come.
2: La Verdi, Alexia, dimmi come.
3: A tornare qui.

0: Abbiamo ascoltato live Alexia, dimmi come. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con il momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Oggi ti parlo di Disco Down. Pubblicato nel 2000, Disco Down è un pezzo house made in Italy, prodotto da due grandi DJ producer.

Non ci sono dubbi, la base di Disco Down arriva da questo pezzo. Bini e Martini negli anni 90 firmarono decine di progetti. Un altro veramente stupendo era

0: uno spezzacolo, le Sis Sledge con Thinking of You. Ci siamo gustati una bella pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21.
3: Le hai ballate,
2: le hai cantate
3: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: su One Dance.
1: '75 recorded an album with a song.

producer David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Undance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate, tra le più ballate c'era anche Looking for Love.

Oscar Ramirez nell'estate del 1998 con la sua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del produttore

0: questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.
1: One Dance.

0: shake that, that, that,
1: that, that. Every day I'm shuffling.
2: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
3: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: capolavoro della musica trance dal 1999 era Guriella, il nostro disco Viaggio.
1: Sei su One Dance.
2: Qui su

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971, perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: Dance. Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1994. La Bouche, Sweet Dreams.
2: Hola! Vai, vai, vai, in fondo. Vai Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Merosca. Di Merospica, che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma Laola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
3: Non mi riuscirò mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola E, Ola Ola E.
2: E allora è Sweet Dream La Bouche!

0: Festival Bar 1994, La Bouche, Sweet Dreams. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Ciao.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance, da parte di Miki Boselli, e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Come sempre, oggi partiamo esattamente dal 2014 con la canzone di Ivan Gough che si chiama In My Mind, una delle mie canzoni preferite in assoluto, che è stata anche remixata nel tempo, esattamente nel 2020, da parte del DJ Di Noro e Gigi D'Agostino, che ha ispirato con la sua La Molto Giura proprio la canzone di Ivan Gough, il cui ritornello riprende la melodia di questa canzone, appunto La Molto Giura, I Fly With You. Ma subito ascoltiamo la versione originale ed è In My Mind di Ivan Gough nelle Contaminazioni.
0: Contaminazioni.

Agostino va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 2014 di Ivan Gaff, In My Mind. Allora per oggi è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shami Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

Music. Dance 90. It's gonna be a lonely night. Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999. Armand Van Helden, You Don't Know Me.

0: Van Helden, You Don't Know Me, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Oggi ti parlo della prima hit di Bob Sinclair, Gin Tonic.

prodotta insieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk, uscì nel 1998 e campionava la base di un pezzo di Motown Sound, Bad Mouthin' del 1970.

proprio questa qui la base di Gin Tonic, e oltre alla base Thomas Bangalter e Bob Sinclair campionarono anche la voce di Jane Fonda, prelevando il suono direttamente da un'audiocassetta di fitness. Mamma mia, che antichità. Pensate che Jane Fonda negò la sua autorizzazione all'uso di quel campione sonoro, e così Thomas Bangalter e Bob Sinclair, non potendo uscire con una versione di Gin Tonic, coprodussero una cover collaborando con Paul Glancy e Duncan Glasson degli Space Dust, facendo un'altra versione di Gin Tonic insieme a Space Dust, dove dentro c'era anche Music Sounds Better With You.

0: alza il volume, sei su One Dance. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance e la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica

Grandissimo disco di Rex Anthony, Polaris Dream, era il disco Viaggio su One Dance. One dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown e vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance, qui suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.

scorsa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Clap on Tap on Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: su One Dance.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, qui suona la storia.